0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari: Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ. We'll be right back.

0: Weightless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivanelli, è il nostro disco Viaggio.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30.

disco che sono certo in tantissimi hanno amato in quel lontano 1998, il grandissimo Flavio Daddato, DJ Dado, che ci ha donato un sacco di soddisfazioni sia nella musica progressive con la sua X-Files con Revenge, ma anche nella musica dance con questa, con Forever, con Coming Back, che per me rimane la più bella dall'estate del 1997. Questa uscì un anno dopo, cantata dalla voce meravigliosa e potente di Michelle Wicks. C'è emozione, com'è che diceva il conte del Grande Fratello, i miei amici hanno emozioni very, ed è proprio così, perché ci emozioniamo ogni giorno con la storia della dance e continuiamo a farlo con i T42 e questa bellissima

questo pezzo mi faceva impazzire, un po' nostalgico, un po' speranzoso, mi fa fare dei viaggi che sono certo in tanti si sono fatti grazie a questa bellissima Run to You, il progetto dei T42 o T42, che poi è stato uno dei più interessanti di fine anni 90 e inizi 2000, l'ho già detto un sacco di volte, nato nel 1997, il primo pezzo era Every Life Unfolds e poi ottennero successo prima con Melody Blue, poi con questa bellissima Run to You. Rimaniamo sempre lì, un po' nostalgici, anzi qui viaggiamo di brutto. ATB, questa è 9 p.m.

super disco uscito nel 1991 di due produttori americani che veramente hanno ribaltato tutto con questa A Deep Love, talmente famosa, ho già raccontato un pezzettino di storia, che due anni più tardi, nel 1993, pensate voi, niente po' di meno che Aretha Franklin decise di fare la sua versione ricantata, e fu un ennesimo successo per Cleveland.

0: abbiamo tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo firmato e prodotto da Eric Morillo, o Morillo che dir si voglia, che purtroppo non c'è più, è scomparso già qualche annetto fa, nel 2022 se non sbaglio, era il primo di settembre e mi ricordo che io lo venni a sapere perché stavo guardando il telegiornale, hanno fatto un servizio di quasi 2 minuti dedicato a uno dei DJ più importanti di sempre. Vi faccio risentire quello speciale del TG5.
1: Produttore DJ Eric Morillo, 49 anni, era una star della musica house, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Miami Beach.
2: Star della musica house, re della console negli anni 90, DJ tra i più richiesti nei locali di Ibiza, Miami e New York, Eric Morillo è morto a 49 anni. Il corpo è stato trovato nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Nei prossimi giorni l'autopsia potrà rivelare qualcosa in più. Intanto la polizia indaga nella vita privata del DJ, piena di impegni, amici ed incontri. Ad agosto Morillo era stato arrestato dopo essere stato accusato da una donna di una presunta violenza sessuale durante una festa privata. Domani sarebbe dovuto comparire in tribunale. Di origine colombiana, cresciuto nel New Jersey, Morillo ha prodotto e realizzato remix per artisti di fama mondiale come Whitney Houston, Boy George e Puff Daddy, 3 volte vincitore del miglior DJ House Award e vincitore del premio come miglior DJ internazionale, si era trasferito a Miami, dove spesso si esibiva prima del Covid. Nella sua lunga carriera, la musica house che gli ha dato la fama, ma anche ritmi latini, hip hop e reggae.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
2: Gli anni 90 sono quelli del successo, con l'electro dance conquista il mondo grazie ad un paio di brani che diventano subito hit. I Like to Move It, utilizzato come colonna sonora nella famosa trilogia del film Madagascar, in poco tempo diventa un tormentone per grandi e per bambini. Can You Feel It, altro brano tra i più celebri, ancora oggi passa in radio e viene consumato nelle discoteche di tutto il mondo.
0: Facciamo un grandissimo applauso al grande Eric Morillo e adesso un altro DJ che non c'è più, che ci ha donato delle perle meravigliose. Avicii, I Could Be The One.

prossima I Could Be The One, Avicii, insieme a Nicky Romero, che in questo caso non nomina quasi mai nessuno, però insomma c'era anche lui. Hanno prima prodotto la versione strumentale che si chiamava Nick Tim e poi subito dopo decisero di farla cantare e divenne I Could Be The One. Video straordinario, super chicca della storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance. Dance.

italiana, questa arriva dal 1997 ed è stata prodotta sempre in quegli studi che io nomino 50 volte a settimana, sono quelli bresciani della Media Records, dove c'era Mario Più, che qui aveva già invertito la tendenza, diventato famoso grazie alla musica progressive, la sua Dedicated, Mass Experience, Techno Harmony, eccetera eccetera. Negli anni 90 però sperimentava anche il campo dance e direi che ce l'ha fatta. In questo caso la voce è quella di More All I Need, dal 97, l'ho già detto, perfetto. Facciamo un salto avanti di 5 anni, un altro grande della Dance Made in Italy, Gabri Ponte. Questo è Time to Rock.

fosse ieri nel 2002, in quell'estate andai a Lignano Sabbiadoro alla discoteca Acqua, che era proprio gestita da Gabri Ponte, il quale dietro la console aveva la maglietta con su scritto This is the time to rock. Grande successo di quell'estate, prodotta anche da Roberto Molinaro. Insomma, abbiamo già raccontato la storia di Time to Rock, che si chiamava Euro 2000, doveva uscire come iPhone 65, poi la prese il buon Gabri. A proposito di maglie griffate, vi ricordo che noi abbiamo anche le magliette ufficiali della storia della dance, quelle con i titoli che ti hanno fatto innamorare di questa musica meravigliosa. Cercatele, insomma, sui social, seguite la storia della dance anche su Facebook, Instagram, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera.

amico Alex Gaudino riuscì ad arrivare al numero uno della classifica inglese, che voglio dire è tanta roba, perché pochissimi italiani sono arrivati in vetta alla UK chart. Forse Alexia e Robert Miles credo sono

la cosiddetta French House. Questo è un pezzo straordinario, si chiama Bel Amour. La voce, o meglio il disco originale, era di Joe Bisso, si chiama The Mystery With Me. Qui nella storia della musica dance, nell'histoire della dance musique, ensemble, ad Innova 1. Ammazza che francese.

Pubblicato il 2 maggio del 1987, è arrivato in vetta in 24 paesi in tutto il mondo ed è stato certificato nel 2025 8 volte disco di platino con vendite di oltre 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti, quindi se lo merita l'applauso. La regina del pop, la voce più bella di sempre, almeno io parlo per me, insomma mi faceva e mi fa tutto ora emozionare tantissimo. Whitney Houston è in grado di toccare delle corde che veramente sono profonde. E adesso sempre anni 80, però cambiamo decisamente atmosfera. C'è il disco degli Yazoo, Don't Go, super hit del 1982, ripresa però nei primissimi anni 90 dai W. Questo è Run to Me.

0: con I Don't Wanna Be a Star va a chiudere la prima ora della storia della dance e tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6 e 58.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Voi oggi avete detto: conoscono la nostra canzone, ma non conoscono noi. Invece il babbo non mi voleva mandare. Sapete cosa gli ho detto? Non me la menare. E questa è una vostra canzone. L'uomo ragno l'abbiamo ucciso noi. Il loro hit 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Festival Bar del 1992 e c'erano loro con Hanno ucciso l'uomo ragno. Iniziarono una carriera meravigliosa, gli 883, ancora adesso famosissimi, entrati nel cuore e nella mente di tutti noi. È il nostro momento live. Ogni giorno nella storia della dance vi riportiamo live negli anni 90-2000. In questo caso, pensate, quel Festival Bar lì era condotto da Gerry Scotti, Linda Lorenzi e c'era anche la partecipazione di Nicky Giustini. Io mi ricordo solo di Gerry Scotti, le altre no. Il vincitore assoluto fu Luca Carboni con Mare Mare, bellissima. Sapete che sono andato a prendere il promo, la pubblicità del Festival Bar che passava su Italia 1 con Gerry Scotti? Senti un po' qui.
1: Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io, ma sei matta?
2: Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio.
3: La simpatia di Gerry Scotti, l'irriverente comicità di Jenny Gnocchi, la bellezza delle ragazze di Miss Estate, le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar, musica e non solo.
0: Avete sentito?
3: Direttamente dalla Prica, Festival Bar 92, martedì alle 20:30 su Italia 1.
0: Bello, bello, il promo del Festival Bar, ma c'è un'altra chicca, perché in quel Festival Bar, perdonate la ripetizione, venne mandato in anteprima il videoclip di Michael Jackson del suo disco Jam e ce l'ascoltiamo nel nostro spazio.
4: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

pubblicato il 13 luglio del 1992 come quarto singolo estratto dal suo album Dangerous, fu nominato anche al Grammy Award

0: fatto in anteprima al Festival Bar del 1992. Tanta roba, era Michael Jackson con la sua Jam.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Dreams Will Come Alive, prima c'era Robert Miles con Fable, mamma che sequenza, cioè te ne arrivano due così una dietro l'altra, rischi un coccolone, ma soprattutto rischi di emozionarti troppo, cosa che adesso insomma riesce molto di meno, non solo alla musica dance ma proprio alla musica in generale, e sono certo che in tanti saranno d'accordo con me. I Two Brothers erano due fratelli olandesi, rimaniamo sempre lì in Olanda, anche loro hanno il numero 2 davanti, sono i Two Unlimited con No Limit.

0: Ted si sentiva dappertutto questa No Limit nel 1993. Io mi ricordo, avevo 12 anni e in quell'estate era dappertutto No Limit. Mi ero già innamorato della musica dance. Il disco che mi ha folgorato fu Rhythm Is a Dancer degli Snap. Penso di non essere l'unico. E adesso, signore e signori, andiamo avanti al 1995. Sing with Sebastian, questa è Shut Up and Sleep With Me.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up.

pezzo, come detto poc'anzi, uscito nel 1995 di Sin with Sebastian, direttamente dalla Germania, era Shut Up Sleep With Me. Questa è la versione dell'anniversario, uscita nel 2025 qui nella storia della dance.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Con Dino Brown. Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

arrivò in vetta a quasi tutte le classifiche europee e non solo, nel lontano oramai 1997, i Chumbawamba con questo titolo che sostanzialmente non significa nulla, ovvero Tap Thumping. E questa, quando partiva in discoteca, si pogava, si saltava, si sorrideva, si abbracciavano gli amici che probabilmente erano anche un po' brilletti come te e ci si godeva la vita. Che bello il nostro spazio, non solo dance. E adesso un altro pezzo allegro, oggi ci ha preso bene, Africa Bambaataa 94, questa è Pupponade.

l'estate del 2008 in Rio con la voce di Tony T, questa è bellissima, Shine On, colonna sonora anche del film Natale a Rio, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Prima invece eravamo al 1994, abbiamo fatto un balzo di quanti anni? Aspetta, di 14 anni, ma cosa vuoi che sia? Africa Bambata con Pupo Nanne e allora 94, poi 2008 e di nuovo indietro al 1995.

0: a fare la musica dance. In questo caso era un disco un pochettino strano, perché aveva sonorità rimbalzanti, un po' tamarro, un po' ruseggiante, i crossover degli anni 90 che andavano magari ad unire più generi. Arrivano gli Usura, rimaniamo sempre lì negli anni 90 con Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: di World Swiss Have No Name. Anche in questo caso ne abbiamo già ampiamente parlato. Gli Usura con Sweat vanno a chiudere ufficialmente la storia della dance. Signore e signori, vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Braulio. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ed eccoci ancora qua. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica dance italiana. Siamo al 1998, ancora ballatissima, è diventato un tormentone Surrender dei Sun Lovers con la voce della nostra amica Natalie Hartz, che poi è diventata anche una versione un pochettino più truzza nel 2018, visto che il synth è stato preso in prestito dal Pagante per la canzone Settimana Bianca, che fa parte dell'album Paninaro 2.0. E infine ci sarà anche il remix di Marco Gioia, Mauro Minieri e Sandro Muro della canzone dei Sun Lovers, che apre. Questa è la versione originale di Surrender.
2: Contaminazioni.

Minieri e Sandro Muro di Surrender dei Sun Lovers, che va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Settimana Bianca del Pagante e la versione originale di Surrender, sempre di Natalie Hart e dei Sun Lovers. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live del concerto Two Brothers Never Alone.

0: Brothers qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
15: One Dance! Qui suona la storia!

One Dance. Suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill. Pazzo quello che l'amor può fare. Crazy What Love Can Do.

Del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni, siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones.

mia mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

canzone intitolata Ferrari con James Hype, che ce l'ha suonata qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E in quel periodo, tra le canzoni che ballavamo in disco

Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa Fell è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me, originale in realtà dell'anno precedente, ma quando arrivò lei con la produzione di Claudio Cecchetto e la sua interpretazione fu uno dei casi più eclatanti di One Hit Wonder della discografia italiana. Vinse il Festival Bar diventando il tormentone estivo di quell'anno. Run to Me, Tracy Spencer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Tracy Spencer Run to Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
8: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
7: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
9: The end.

0: ci siamo pronti per una nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance, insieme a Scar e insieme al DJ Lele Alberganti. Il nostro programma si avvale della macchina del tempo e vi porteremo attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni, e lo faremo prendendo dei trentenni e passandoli al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prima sequenza dal 2012, tra poco Otto Knows con Million Voices, 10 anni prima dal 2002 Milky con Just The Way You Are, dal 1992 apriamo la sequenza con Fratti, Presti, Intrallazzi,
1: La Famiglia,
0: The FBI Project con Feel It.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Million Voices di Otto Knows dal 2012, dal 2002 anche Milky con Just The Way You Are e dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2023 risentiremo una versione rimaneggiata dal nostro Dino Brown insieme a Mario Più della mitica Fable del grande Robert Miles, che per l'occasione diventa Once Upon a Time. 10 anni prima, dal 2013, Lana Del Rey con Summertime Sadness. Apriamo la sequenza dal 2003 con Beyoncé e Crazy in Love.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Once Upon a Time, Fable, Dino Brown, Mario Pugh dal 2023, dal 2013 anche Lana Del Rey con la versione remix di Cedric Gervais.
1: Ripetere, grazie.
0: Con la versione remix di Summertime Sadness.
2: Abo.
0: E dal 2003 abbiamo ritrovato anche la mitica Crazy in Love di Beyoncé. Pronti per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance solo su One Dance? Noi lo siamo, in console c'è il DJ Lele Alberganti e tra poco ci farà riascoltare Anywhere For You di John Martin. Dal 2004 le Two Black, che riprendono un grande successo di Loredana Bertè in Alto Mare, le Two Blacks, che diventa Waves of Love nella versione remix. E dal 1994 il mio amico Ice MC insieme alla voce di Alexa con Think About a Way.
3: Tendance ogni giorno su One Dance.

John Martin dal 2014, dal 2004 le Two Blacks con Waves of Love e dal 1994 anche Ice MC con Think About a Way. Prima di chiudere però, come avrete già notato dalla nostra sigla, da questo sottofondo pazzesco il DJ Lela diventa l'elegante e tra poco ci farà riascoltare il London Beat con I've Been Thinking About You.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. La musica house porta il nome anche di Adiva, interprete R&B che fece del grande successo originale di Otis Redding, Respect, una cover nel 1989.
0: One Dance Classic.

0: Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dalla storia della musica disco, esattamente siamo al 1979 con il disco di Ladybug, Bumblebee Unlimited, che praticamente era una parodia con delle voci velocizzate per ricordare il famoso film Love Story, una storia d'amore però tra due insetti, tra un'ape che poi diventerà anche una coccinella all'interno del testo della canzone. Canzone che diventerà nel 2001 anche Movie Fit di Jack Floyd e poi con questa bella chitarra inconfondibile nel 2019 una versione più pettinata, quella di Harrison Har, che si chiama Back and Forth. Ma subito Bumblebee Unlimited, Ladybug.
2: Contaminazioni,

Back and Forth di Harris and Hart va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche dal 2001 Movie of Fit di Jack Floyd e Bumblebee Unlimited dal 79 con Ladybug. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Nino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar Datura con Mantra. Li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palcoscenico, con Mantra Datura.

0: Festival Bar 1996 datura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, capo di ponte Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
16: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti

Vázquez dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo. Si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del

tra virgolette Your Love, il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

estate americana è lei, Simon Jackson J. Simon J con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: fatto la storia di quei decenni. Dal 1981, Kool & the Gang, Get Down On It, inserita in molti film e spot pubblicitari. Una canzone iconica del decennio anni 80.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Kool & The Gang Get Down On It qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Argentina agli ottavi per il rotto della cuffia, ha battuto 3-2 supplementare con un autogol capoverde. Messi gol numero 7, martedì c'è l'Egitto vittorioso e rigori con l'Australia, Colombia-Svizzera, l'altro incrocio degli ottavi che stasera iniziano con Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Tennis Wimbledon, Sinner agli ottavi, domani contro il qualificato giapponese Mochizuki. Ieri battuto l'americano Brooksby, il numero 1 del mondo, fin qui è soddisfatto.
5: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
4: Oggi in campo Berrettini con Bolli, Sonego e Jasmine Paolini. Formula 1 alle 13, la sprint in Gran Bretagna, pole position di Hamilton, alle 17 le qualifiche. Ciclismo scatta da Barcellona al Tour de France, Pogacar insegue il quinto trionfo in carriera. Atletica, Francesco Pernici, 23enne bresciano, migliora di 10 centesimi il primato italiano degli 800 di Fiasconaro, che resisteva da 53 anni. È tutto da Jenny De Gaetano.

colpo fu così anche nell'estate 2021 con questa canzone intitolata We Could Be Dancing. Era Bob Sinclair che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Summer Vibes di oggi. Prima Laurent Wolf con No Stress e Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic. Sono Stefano Federici, ciao a tutti, vi accompagno un giorno durante l'estate con Summer Vibes. Tra pochissimo I Know You Want Me, Pitbull, da quella del 2009, Axwell Ingrosso con More Than You Know, da

Ha collaborato praticamente con gran parte degli artisti più conosciuti nel mondo, Pitbull, naturalmente artisti a livello dance e reggaeton. Questa è la sua canzone dell'estate 2009 intitolata I Know You Want Me. Siete su Undance, continua Summer Vibes. Abbiamo ascoltato anche Axwell Ingrosso con More Than You Know e prima Mabel con Bam Bam. Altre tre in arrivo, Calvin Harris e Dua Lipa tra poco con One Kiss dall'estate 2018, da quella del 99 Kim Lucas con All I Really Want e subito dall'estate 87 Who's the Girl?

0: con All I Really Want e anche Madonna dall'estate 87 con Who's the Girl. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye!
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: anni 70 e 80. Dal 1983 la nostra famosa Italo Disco con P. Lion, al secolo Pietro Paolo Pelandi, questa è Happy Children.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato P. Lion Happy Children qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. L'appuntamento di oggi ci riporta agli anni 80, esattamente al 1983 con I Won't Let the Sun Go Down on Me di Nick Kershaw, anche se la versione del 94 è stata la più famosa in assoluto per Nick Kershaw, che apre lo spazio di oggi, diventata poi in chiave reggae I Won't Let the Sun Go Down on Me nel 97 grazie a Robin Cook, e poi arriviamo al 2000 grazie a Emanuele Cozzi e Davide Scarpulla, che sono conosciuti come i Pups and Scar con la loro versione Italo Dance di questa canzone di Nick Kershaw ed è Turn Around. Ma subito I Won't Let the Sun Go Down on Me.

97. Abbiamo sentito anche la versione reggae di I Won't Let the Sun Go Down on Me di Robin Cook e prima ancora l'originale di Nick Kershaw. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown e ve le sceglie Edo Colavini. Tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Festival Bar 1995. Billy Ray Martin, Your Love in Arms.
2: Sì, bentornati a Festival Bar, 32esima edizione, primo appuntamento con Festival Bar 1995. Allora, per il prossimo artista che arriverà qui sul palcoscenico, ho bisogno del vostro aiuto, perché è uno dei pezzi dance più forti del momento, quindi io so che la canzone la conoscete a memoria, dovete aiutarmi a presentarla. Dunque, vi dico subito che il suo nome è un nome maschile, ma lei è una donna, canta in inglese, è nata ad Amburgo, ma vive a Berlino. La canzone fa così.

0: Loving Arms, Billy Ray Martin. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
10: One Dance! Qui suona la storia!
11: One Dance.

Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa

Heart, tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

appena sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partirà un'altra. Da Stefano è tutto.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sylvester, You Make Me Feel, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
5: Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo a favor loro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
4: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso, nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Mura.

Eccoci qui, ciao a tutti, primo weekend di luglio, buona estate da Dino Brown. Sta per partire, o meglio è già partita, la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Esattamente come 7 giorni fa, al numero 20 non si muove Bob Sinclair con I Can Wait, e al 19 non si muovono anche Milky e David Guetta con Just The Way You Are.

David Guetta, Just The Way You Are, numero 19 al 18. C'è la prima nuova entrata di questa settimana. È il mio ultimo singolo insieme a Melody Castellari. Questa è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari. Questo è il nostro ultimo singolo insieme. Abbiamo ripreso il successo dei Cranberries, che tra l'altro Melody aveva già cantato negli anni 90 con il progetto Adam. Numero 17 questa settimana, Alex Guest con All I Need, mentre al 16

Sta bella alta nella Weekend Dance Chart, adesso piano piano sta scendendo. Era numero 16 questa settimana, al 15 la più alta nuova entrata, Jack Jones, questo è Pulling Me Back. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

nato Jack Jones e questo è il suo ultimo singolo, si chiama Pulling Me Back, la più alta nuova entrata di questa settimana al numero 14. Non si muovono Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, mentre al 13 Alex

0: OneDance.
1: Scopri il sito di OneDance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

Happy scendevano di ben 5 posti rispetto a una settimana fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 c'è Better Times, Robin Schulz.

Star Sailor, ripreso egregiamente dagli Offenbach. Questo è Four to the Floor, stabile alla numero 8. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, come ogni weekend, al 7 Coombs e Boys Noise con Getaway, mentre al numero 6 Raf Mar-

Si chiama Niños del Barrio, l'ultimo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Rabonito. Ci piace un sacco. Non si muoveva dalla posizione numero 6 alla 5, guadagna 8 posti. I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

Sad Girls, l'ultimo singolo di Bebe Rexha insieme a David Guetta, guadagnavano 3 posti. Numero 4, si avvicinano al podio. Attenzione, questa settimana la medaglia di bronzo va a Magnetic. Il pezzo è quello di The Bowser.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14 e un minuto.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con un gruppo canadese che si chiamava Transax, che aveva realizzato una delle canzoni simbolo della musica disco dell'inizio anni 80 ed è Living on Video, diventata nel 93 anche tutta la canzone del progetto Pinocchio e infine una versione un po' più attuale e anche un pochettino più ipnotica, quella di Dino Brown e Paki Francavilla, che si chiama Time to Party. Ma cominciamo con l'originale, Living on Video dei Transax.
2: Contaminazioni.

Party, e con Time to Party di Dino Brown e Paki Francavilla andiamo a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche tutta del progetto Pinocchio e poi la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo sentito, ovvero Living on Video dei Transsex. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: It all started like this.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: ascoltato Lady Violet Inside to Outside qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola

dentro al quale si celavano il DJ Daniele Zavoli e i musicisti Mirko Limoni e Valerio Semplici, è diventato uno dei dischi house più importanti di inizio anni 90.

0: brano originale dal quale i Black Box hanno preso spunto fu scritto da Dan Hartman, che intentò una causa contro i Black Box al fine di apparire proprio tra gli autori del disco Ride On Time. La questione si risolse registrando una nuova versione del brano interpretato da un'altra vocalist, Heather Small, sempre rappresentata nelle esibizioni pubbliche dalla modella Quinol. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Formula 1 in Gran Bretagna, l'alfiere della Mercedes Kimi Antonelli vince la sprint davanti a Hamilton, portandosi a più 43 sul compagno di scuderia Russell, terzo Norris, quinto Leclerc, alle 17 le qualifiche, la gara domani alle 16. Mondiali di calcio scattano gli ottavi, alle 19 a Houston, Canada Marocco, alle 23 a Philadelphia, il Paraguay, che ha eliminato la Germania, affronta la Francia, domani unico ottavo in calendario, alle 22, Brasile-Norvegia. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km a Barcellona, al via oggi il Tour de France, il grande favorito è lo sloveno Pogacar alla caccia del quinto trionfo in carriera. L'Italia punta su Filippo Ganna per le gare contro il tempo. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Così il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ha migliorato il primato italiano degli 800 in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Fiasconaro, che resisteva da 53 anni e fu anche record del mondo. L'Italbasket, già certa del passaggio del turno, chiude domani la prima fase delle qualificazioni mondiali del 2027 alla Virtus Arena a Bologna. Gli azzurri affrontano alle 20 la Lituania. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: The end.
6: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
6: Alza il volume
2: e goditi questo disco. La, la, la.

alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano Moonlight, e Azoto ce l'hanno cantata qui su One Dance.

E ho conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico, Danzel, e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10 100 1000 dei Brothers. 10 100 1000

100 o 1000? Sicuramente molte di più, perché a quest'ora la Memory Chart raggruppa tantissimi appassionati di dance. E lo facciamo ogni giorno qui su Andessa. Erano i Brothers e adesso prezzo.

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate, mi raccomando.

onda i mitici Pops and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
2: Cada

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto a Stoccolma a Paradiso. Vamos alla discoteca.
2: Come on, are you ready?

0: discoteca qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Formula 1 in Gran Bretagna. L'alfiere della Mercedes Kimi Antonelli vince la sprint davanti a Hamilton, portandosi a più 43 sul compagno di scuderia Russell, terzo Norris, quinto Leclerc. Alle 17 le qualifiche, la gara domani alle 16. Mondiali di calcio scattano gli ottavi. Alle 19 a Houston, Canada Marocco. Alle 23 a Philadelphia, il Paraguay, che ha eliminato la Germania, affronta la Francia. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile Norvegia. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km a Barcellona, al via oggi il Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, alla caccia del quinto trionfo in carriera. L'Italia punta su Filippo Ganna per le gare contro il tempo. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Così il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ha migliorato il primato italiano degli 800 in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Fiasconaro, che resisteva da 53 anni e fu anche record del mondo. L'Italbasket, già certa del passaggio del turno, chiude domani la prima fase delle qualificazioni mondiali del 2027 alla Virtus Arena a Bologna. Gli azzurri affrontano alle 20 la Lituania. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: The end.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
5: Ciao amici e benvenuti a questa nuova puntata di Links su One Dance da parte di Michi Boselli, il nostro viaggio virtuale che collega una canzone all'altra e per mezz'ora ci facciamo il nostro viaggio insieme e cominciamo con questa canzone che ci riporta agli anni 90 ed è dei Technotronic, Pump Up the Jam.
1: Links su One Dance.

di Yaki K is the one. Questo è il primo album di questo gruppo musicale belga, appunto i Technotronic. L'album disponibile su vinile, musicassetta e compadischi è stato prodotto da Joe Bogart, che partecipa alla composizione di 9 dei 10 brani. Il disco è stato anticipato appunto da Papa The Jam, a cui fanno seguito altri 4 singoli. E a proposito di musica che arriva dal Belgio, non possiamo non citare uno dei festival più importanti del mondo della musica dance. Il Tomorrowland è un festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2000.

canzone che ha fatto la storia della musica house, Levels di Avicii, pseudonimo di Tim Berling, che è stato un produttore discografico, disc jockey e compositore svedese mai dimenticato, considerato uno dei più celebri e influenti DJ di tutti i tempi, oltre che tra gli artisti di maggiore successo degli anni 2010. Durante la sua carriera ha pubblicato due album, True e Stories, da cui sono estratti singoli poi divenuti delle vere e proprie hit mondiali. Postumo è stato invece il terzo e ultimo album, intitolato Team, è uscito nel 2019, contenente i brani SOS e Heaven. Per quasi tutta la durata della sua breve carriera

2012 e nel 2013, primo e unico DJ svedese ad esservi mai riuscito, con la sua musica ha influenzato numerosi artisti come David Guetta, la Swedish House Mafia, che oggi riascoltiamo in Links con Don't

Don't you worry child, Swedish House Mafia, super gruppo house svedese fondato nel 2009 da tre DJ producer famosissimi, Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il 23 giugno del 2012 il trio ha annunciato lo scioglimento. L'ultima esibizione prima della separazione

carriere da solisti. A proposito di Miami, noi ci facciamo questo viaggio perché esiste una canzone che è diventata un inno di questa città. La canzone la rappava Will Smith. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Queen Lynx su One Dance.

un singolo del rapper americano Will Smith, che è uno dei più grandi attori del mondo, di Hollywood, uno dei più pagati in assoluto, uno dei più simpatici, diventato famoso grazie anche al telefilm Il Principe di Bel-Air. Il brano scritto da Nas utilizza un campionamento di And The Beat Goes On dei The Whispers del 1980. Oggi in chiave vintage riascoltiamo insieme la versione originale, ovvero And The Beat Goes On dei The Whispers in Lynx.

Disco and the Beat Goes On, 1980, The Whispers. Era la fine di questo periodo musicale, poi è arrivata la disco e tutta la British Invasion degli anni 80. Il brano è stato il primo di due singoli della band a raggiungere la prima posizione della classifica dei brani soul ed il primo ad entrare nella top 20 nella classifica americana. E a proposito di musica soul, che tanto ha influenzato la musica da ballare degli ultimi anni, oggi Lynx si collega ad un disco di uno dei più grandi DJ della storia. Dal 1998, a petto nudo, David Morales con Needin' You.

Non puoi fare a meno di ballare con questa canzone. Needy New di David Morales, che aveva il vizio di suonare in console a petto nudo perché aveva un fisico pazzesco. È un disc jockey e produttore americano di house music. Intensa anche la sua attività di remixer, premiato nel 1998 con il Grammy Award come migliore remixer, ed è anche il più prolifico produttore di remix di tutti i tempi, e ha trasformato molte canzoni dal genere pop in brani ballabili, quindi più adatti ai club. David Morales infatti ha remixato e prodotto oltre 500 brani per artisti come Michael Jackson, Mariah Carey, Diana Ross, Aretha Franklin, Janet Jackson, Eric Clapton, Seal, Pet Shop Boys, U2, Donna Summer, Whitney Houston e anche i Jamiroquai. La canzone era Space Cowboy, uno dei dischi dance più famosi della storia, anche se J.K. De Jamiro non ha mai amato questa versione, ma grazie ai soldi che ha guadagnato si è fatto una bella collezione di lusso di auto. La riascoltiamo in Lynx, Space Cowboy dei Jamiroquai, David Morales Remix.

Ehi, è stato proprio grazie al titolo di questa canzone che la stampa inglese cominciò a chiamare JK con il nomignolo di Space Cowboy, una canzone prodotta dal DJ francese David Guetta con la cantante inglese Ray, dal titolo Stay Don't Go Away, contiene anche un campionamento di questa canzone, appunto Space Cowboy, e ci colleghiamo in link proprio a questa canzone del 2019, David Guetta con Stay Don't Go.

0: you to
1: Stay Don't Go Away di David Guetta con la voce di Rave a chiudere la puntata di oggi di Lynx. È stato un piacere essere con voi, mi raccomando ditelo anche agli amici che c'è questo viaggio virtuale che vi aspetta qui su One Dance quando volete, e mi raccomando scaricate anche la nostra app per ascoltarci in giro per il mondo. Da Miki Boselli è tutto, ciao!
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles.

0: ascoltato Robert Miles One and One qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Risultò essere un grandissimo successo dance del 2002. Era firmato dai Digital Rockers e si chiama Because I Love You.

questo disco riuscì ad arrivare nella top 10 delle classifiche dance italiane e tedesche. Era firmato, come ho detto poc'anzi, dai produttori Digital Rockers e da Mark O, il nome d'arte del DJ Marco Albrecht.

Questo era il disco originale firmato da Stevie B, che scalò la classifica americana e diventò un grande successo, rimanendo per 4 settimane al numero 1 della Billboard. E allora, pillole di storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:00.

0: Dance, state per ascoltare la replica della storia della dance. Il meglio andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Iniziamo con i Zippy Cal.
1: La storia della dance.

tra Gela e Mussomeli, perché appunto Vincenzo Callea è di Gela, Mussomeli provincia di Caltanissetta invece diede i natali a Riccardo Piparo, e poi Daniele Tignino direttamente da Taormina, praticamente la prendono tutta la Sicilia i Typical, che nel 1996 scalarono la classifica italiana con questa bellissima Eaters, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso dalla Sicilia bezza prendiamo un aereo, andiamo a Torino, città che diede i natali a Gigi D'Agg, anche se adesso non abita più lì. Ci ascoltiamo The Way.

direttamente dal suo doppio album che io tengo custodito in una teca di cristallo, Gigi D'Agostino con The Way. Era diviso in due parti, ne abbiamo parlato un sacco di volte. La prima parte, insomma, conteneva le canzoni un pochettino più radiofoniche, nella seconda invece il buon Gigi ha ben pensato di picchiare con brani come Cuba Libre, Coca Havana, Movimento, insomma ce n'erano veramente tantissimi, in questo caso cover di un brano famosissimo dei Fastball, uscito nel 1998 se non sbaglio. In quell'album L'Amour Toujours c'era anche un pezzo che si chiamava L'Amour e Basta, chiaramente conteneva anche L'Amour Toujours, ma L'Amour e Basta, tu l'hai mai sentita? Se la risposta è no, che ci sto a fare io? È questa qui. Lo stile di Gigi D'Ag. E qui era già un crossover tra la musica progressive e quella un pochettino più dance. Super chicca nella storia della dance. Te le facciamo sentire tutte.

0: questo stile di Gigi D'Agostino è veramente inconfondibile, questo suonino che poi ha riutilizzato in un sacco di dischi, anche quelli più recenti. Suonino che c'è anche in La Passione. Andate a ripescare l'album di Gigi D'Ag. Sono certo che magari in tanti ce l'hanno in CD, musicassetta. Mi prende male a dire musicassetta. Io ce l'ho in CD e in vinile, anche perché c'è stata una ristampa. Noi proprio della storia della dance abbiamo fatto anche il cofanetto con la maglietta della Brutusure. Bellissima. E adesso, signore e signori, arriva la nostra Kicka of the Day di Pablo and Cézanne.
1: La storia della dance. Kicka

del grandissimo Joe T. Vannelli, e dietro questo progetto c'erano Fabrizio Mascheroni e Carl Fatt, anzi Carlo Silvian Fatt, spero che si pronunci così, nato in Germania ma sostanzialmente all'età di 3 anni si è trasferito in Italia, quindi italiano a tutti gli effetti. Attenzione alla chicca, adesso non ci crederete, io non so se vi ricordate di un certo Io Carlo, aveva fatto un pezzo nel 2006-2007 che si chiama Lego, che andò anche discretamente nelle radio italiane. Bene, quel Io Carlo lì era lo stesso Carlo di Pablo e Cézanne, cioè quello che ha fatto Rain Dance ha fatto anche questo pezzo qui.

ma se ci pensi è una cosa assurda, no? Io Carlo, quello che ha fatto sto disco è lo stesso di Pablo M. Cézanne. Non è la prima volta che nella storia della dance un produttore di musica dance appare in prima persona in un progetto che non c'entra niente con la dance. Allora, mamme, tappate le orecchie ai bambini perché sta per arrivare una parolaccia non detta da me, ma voglio farvi l'esempio di Roby Santini, grande DJ producer che era dietro un sacco di progetti tipo Hotel St. George, Sound Lovers, eccetera, eccetera, eccetera, che

produsse anche Up and Down di Billy Moore insieme ad Alessandro Viale, era lo stesso di Ma vaffanculo, eccetera, eccetera, no? E tra l'altro firmò anche un progetto solista, era RSDJ con Come to Me, ma è uscito come dico, raffreddato. Come to Me, te la ricordi questa qui? Come to

beh, si sente che era il produttore di Billy Moore, eh? Perché questo sembra un disco di Billy Moore, però cantato da Robbie Santini. I dischi di Billy Moore li cantava poi John Bianco.

quante chicche scopri con la storia della dance. Io lo dico sempre, è una materia e va studiata. Allora, li abbiamo nominati i Sound Lovers, progetto appunto dietro al quale c'era anche Roby Santini. Ce li ascoltiamo con Wonderful Life.

0: storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

Calvin John con il suo secondo singolo uscito nel 1994, diventato una super hit nel 95, tra l'altro ha partecipato anche al Festival Bar ed era proprio il nostro momento live qui nella storia della dance, l'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Dopo il primo singolo e dopo Scatman's World, poi Scatman John si è dato leggermente al pop e il progetto, diciamo che piano piano è scemato, però ha venduto milionate di copie, in modo particolare in Giappone, dove Scatman John era una superstar, ma anche da noi in Italia abbiamo sentito il casino del Festival Bar. A proposito di Festival Bar, e perdonate la ripetizione, arriva un grande protagonista, in modo particolare nell'estate del 1993, Hathaway. Non ascoltiamo What is Love, non ascoltiamo Life, bensì Rock My Heart. Rock my-

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: One Dance. Qui suona la storia.

avevano ripreso un disco dei Delegation che si chiamava Heartache Number 9, se così si pronuncia, spero di sì, 1979. Questo invece è uscito nel 1999. Due famosissimi produttori inglesi, Fats & Small, diventati appunto conosciuti in tutto il mondo grazie alla bellissima Turnaround che abbiamo ascoltato proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. E adesso arriva Sex Machine, Tony Sweat.

Così si chiamava Tony Sweat con Sex Machine, riprende chiaramente la Sex Machine famosa, leggermente più famosa di questo pezzo qui, quella di mio zio James Brown. Tra l'altro, a proposito di dischi scelti come colonna sonora di spot, facciamo un giochino. Allora, io vi metto il disco e voi dovete indovinare di quale spot stiamo parlando. Siete pronti? Vai col primo, Gianluca, va! Questa è facile, dai. Allora, il disco di Meteor e si chiama Brief. Bellissima. Chissà quanti cassettini ti riaprono. Ti si riaprono. Oggi sono un po' dislessico. Beh, lunedì. Era la colonna sonora dello spot della Swatch. Adesso ne metto un altro. Vabbè, questo è facile, dai.

era Megan Gell. La luna, fortuna, come la pronunciava Nino D'Angelo, quando è bella Megan Gell. Pubs & Scar, Mirage, spot della team, dai, sono tutte facili perché sono troppo famose. E un altro, Jean-Luc. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Questa magari è un pochettino più complessa. I ain't happy, ma è facile, dai, Conto Arancio, su, i Gorillaz, Clint Eastwood, ci hanno tormentato con sta pubblicità. Uno dei più famosi rimane... Ma sì...

poc'anzi lo spot famosissimo, tra l'altro recentemente è stato anche scelto come spot della Panda. Vi dico una cosa che ho già svelato qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata. La base arriva da un pezzo di Baby K, senti un po' qui, no anzi scusate, di King Floyd, che Baby K, si chiama Baby Let Me Kiss You, ecco, ho fatto un mashup, era questo qui. Mamma sei fantastica, lava. 1971, Baby Let Me Kiss You, King Floyd e non Baby K. Cioè sarebbe stato il colmo, Shaggy che riprende Baby K. Era appunto la base, l'originale, da dove Shaggy ha preso spunto per Bombastic.

0: tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Benjamin Diamond. Si chiama In Your Arms, qui nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

dove mi firmo come Dino Brown, perché ci sono tutte queste chicche. Tra l'altro ho dedicato un reel ai 30 dischi progressive più forti proprio di quell'anno magico, il 96.

È uscita nel 1997 questa Bienvenue del DJ belga Selvin Vortein, diventato famoso con la house music, perché nel 1995 fece uscire un disco che si chiamava I Believe. Non so se vi ricordate, ma in qualche puntata ne abbiamo già parlato. Campionava tra l'altro un pezzo degli Epic Clappers di qualche anno prima, e poi si diede alla musica progressive che stava spopolando in quel 1996/97, una bella chicca nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Storia della dance.

0: Il remix sopraffino di David Morales, 1998, Jennifer Page con Crush. E beh, questa c'è entrata nel cuore e nella mente, perché mi ricordo che questo pezzo di Jennifer Page, anche nella versione originale, aveva avuto un successo mondiale. Tra l'altro poi lei mi è anche dispiaciuto perché non si è più vista. Pensate che per un periodo ha abitato anche in Italia, almeno così erano i rumor, se si può dire i rumor o rumor, vabbè, chi se ne frega. Ed era fidanzata con un ragazzo italiano che si chiamava Carmine.
1: Carmine!
0: No, assurdo!
2: Carmine!
0: Ed era proprio Carmine, anche lui scomparso. Carmine!
1: Carmine!
0: Scusa, Carmine! Che fine ha fatto Carmine, quello che stava con Jennifer
1: Carmine.
0: Page?
1: Carmine!
0: Oh, Carmine! Carmine, dove sei? Scusa, che noi qui ci stiamo cercando.
1: Carmine!
2: Carmine! Carmine.
0: E adesso Milo con Drop the Pressure.

il DJ Milo con questa Dr. Pressure mashup tra la sua Drop the Pressure e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Grande pezzo dal 2004, tra l'altro lui si chiama Miles Machines, questo Milo, DJ scozzese che ha ottenuto un sacco di successo solo con questo pezzo e poi, come nel caso di Jennifer Page, è un po' sparito. Tra l'altro ci sono un sacco di gruppi scozzesi che hanno fatto successo, non sono tanti, mi vengono in mente i Bronski Beat, quelli di Small Town Boy, poi ci sono i Silicon Soul con Ride On, Nightcrawlers con Push The Feeling On, ma il DJ scozzese più famoso rimane Calvin Harris. Ce lo ascoltiamo con la sua Blessings.

65 milioni di dollari all'anno. Numero 9, Martin Garrix, me lo aspettavo più in alto, con 55 milioni, anzi no, con 67 milioni, chiedo scusa. Poi c'è Afrojack, 68 milioni. Al numero 7, Diplo, con 85 milioni. Al 6, Skrillex, 95 milioni di dollari. Al 5, ancora i The Chainsmokers, credevo fossero un po' calati, invece guadagnano la bellezza di 110 milioni a testa di dollari. Al numero 4 c'è Steve Aoki, al 3 Tiesto e al 2 immancabile David Guetta, il più pagato, come detto poc'anzi. Rimane Calvin Harris, e mi aspettavo, che ne so, anche un re della trance tipo Armin Van Buuren, e invece non c'è. A proposito di trance, arriva Paul Van

0: risalito di nuovo Lenzo Salvi per questa perla, remixata nel 1998, ottenne un successo mondiale e soprattutto diventò l'inno della Love Parade, quella che negli anni 90 è stata la festa più grande del mondo, arrivata fino a 1,5 milioni di presenze lì nella Brandenburger Tor. Stiamo parlando di Berlino. La festa negli anni 90 era principalmente nella capitale tedesca e poi insomma l'hanno fatta itinerante. Dopo Duisburg è successo un fattaccio, è finita lì la Love Parade, purtroppo non esiste più. A proposito di quella festa, in quell'anno lì c'era un grande pezzo fatto proprio dall'organizzatore Dr. Monte e West Bam. Questa è Sunshine, la chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

della Love Parade del 1998, fatta dall'organizzatore Dr. Motte insieme a Wes Bam. Andate a riguardarvi anche il video, è spettacolare. Era Sunshine, la Kick Out Day.

non so se ci avete ascoltato poc'anzi, ma stavamo parlando dei DJ più pagati al mondo, Calvin Harris, David Guetta e Tiesto, ma lui negli anni 90 era in assoluto il numero uno. E poi nel 2001, perdonate la pseudo ripetizione, se ne uscì con questa perla che lo ha consacrato definitivamente, era Roger Sanchez, signore e signori, con Another Chance, detto un sacco di volte, riprendeva la melodia di I Want Hold You Back dei Toto, perché la storia della dance è una materia e va studiata.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

1996, mi piaceva un sacco questo pezzo di JJ Brothers, cantato, o meglio rappato, da Usher Senator. Era Movie Dub qui nella storia della dance. Tra l'altro pezzo prodotto da due grandi producer, Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che hanno fatto un sacco di progetti insieme. Mi viene in mente Strange Love di Kina, ma attenzione alla chicca, perché Giordano e Giuliano fecero anche il progetto Juicy, quelli di Love You For Life.

se ci fate caso un po' le sonorità si somigliano a quelle di Moved Up. Sentite la base sotto. Gli esperti direbbero il banco suoni è simile. Ma attenzione alla chicca nella chicca, perché gli stessi produttori di JJ Brothers di questo pezzo, Juicy, che probabilmente qualcuno si ricordava, fecero anche Milky. Ma sì, quella di Just The Way You Are. Che voglia di raccogliere i fiori nei prati che mi fa venire. Gianluca mi ha detto sì e poi te li fumi. Ma io non fumo, oh. Non fumo né i fiori né i derivati, non ho capito.

pensate un po' voi al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1994. Era il remix della colonna sonora del Tempo delle Mele, famosissimo film degli anni 80, con Sophie Marceau, prodotta sempre da loro, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto. E questo pezzo, sono certo, vi avrà aperto un sacco di cassettini, ma serve proprio a questo la storia della dance.

disco stupendo di un grande DJ che purtroppo non c'è più, Ian Carey, con la sua Keep Rising, e tra l'altro uno dei più ballati del 2007. E adesso, signore e signori, torniamo indietro di ben 17 anni, mamma mia, al 1990 arrivano gli FBI direttamente da Bergamo con Beach in Paradise. You are

0: subito dopo I Like To Move It, è quello che va a chiudere la storia della dance. Ci risentiamo domani, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. Sometimes I

Abbiamo strofinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Andes e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

Questa canzone intitolata Confusion, che ho ballato con voi su One Dance, tra le più forti dell'estate del 1993, insieme a questo progetto firmato Barracca Destroy.

Diretto di Baracca Destroy. Siamo nell'estate del 1993, signore e signori. Qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart. E tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida Atomic. My name is Brave, this is Jockey.

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics,

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2003. Viaggia insieme a me e i Fel 65.
2: E in vetta a tutte le classifiche delle radio. Cosa posso dire? Con Viaggia insieme a me e i Fel 65.

0: 5 viaggia insieme a me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
3: This is the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Bentornati da parte di Miki nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: Song di Bob Sinclair con la Sugar Hill Gang attivissima e veramente molto carica, era una canzone tutta da ballare anche adesso, al punto che hanno fatto una versione anche in Italia nel 2017. Ci hanno pensato Bassi Maestro, uno dei DJ più famosi della old school rap italiana, Fabio B, ancora Space One ed Esa, tutti insieme con la Italian version di Lala Song. Ma iniziamo con Rapper's Delight della Sugar Hill Gang.
1: Contaminazioni

Bassi Maestro, Fabio B, ESA e Space One insieme per la versione italiana di Lala Song. Prima abbiamo ascoltato l'originale di Bob Sinclair con la Sugar Hill Gang e all'inizio anche la Sugar Hill Gang con Rapper's Delight. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama Nuclear.

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1994. Canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: Festival Bar 1994, Cappella, Move On Baby. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: La protagonista di questa pillola di storia è Try Me Out.

questo è il terzo singolo estratto dal primo album di Corona, che si chiamava chiaramente The Rhythm of the Night. Pubblicato nel luglio del 1995, il disco arrivò al

cover, perché l'originale era già uscito nel 1993, firmato Lee Marrove, ovvero Checco Bontempi, lo stesso produttore di Corona. L'originale era questo qui. La voce della prima versione di Try Me Out era quella di Charm, pseudonimo di Annalee Gordon, che qualche anno più tardi con il brano Two Times si fece conoscere in tutta Europa.

0: era proprio Ann Lee la prima voce di Try Me Out. E allora, pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:57.
3: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1990.

Gypsy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima e con questa canzone intitolata

Valentine, canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro i W.

Liguria IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite e tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Furor featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato Olive, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: You're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: video psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance.

0: Solo.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
3: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
4: E balliamo
3: Beautiful World,
4: Lady Violet.

0: Alba 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento, esattamente come 7 giorni fa. Al numero 20 non si muove Bob Sinclair con I Can Wait, e al 19 non si muovono anche Milky e David Guetta con Just The Way You Are.

David Guetta, Just The Way You Are, numero 19 al 18. C'è la prima nuova entrata di questa settimana. È il mio ultimo singolo insieme a Melody Castellari. Questa è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari. Questo è il nostro ultimo singolo insieme. Abbiamo ripreso il successo dei Cranberries, che tra l'altro Melody aveva già cantato negli anni 90 con il progetto Adam. Numero 17 questa settimana, Alex Guest con All I Need, mentre al 16

stella alta nella Weekend Dance Chart, adesso piano piano sta scendendo. Era numero 16 questa settimana, al 15 la più alta nuova entrata, Jack Jones, questo è Pulling Me Back. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

tornato Jack Jones e questo è il suo ultimo singolo, si chiama Pulling Me Back, la più alta nuova entrata di questa settimana al numero 14. Non si muovono Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, mentre al 13 Aless

0: Dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

scendevano di ben 5 posti rispetto a una settimana fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 c'è Better Times, Robin Schulz.

Tar Sailor, ripreso egregiamente dagli Offenbach. Questo è Four to the Floor, stabile alla numero 8. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, come ogni weekend al 7 Coombs e Boys Noise con Get Away, mentre al numero 6 Raf Marchesini

chiama Niños del Barrio, l'ultimo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon e Rabonito, ci piace un sacco. Non si muoveva dalla posizione numero 6 alla 5, guadagna 8 posti. I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo.

0: disco di Mazzona e Peggy Q, I Feel So Free, numero 5, tra poco le prime 4.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

chiama Sad Girls, l'ultimo singolo di Bebe Rexha insieme a David Guetta, guadagnavano 3 posti. Numero 4, si avvicinano al podio, attenzione, questa settimana la medaglia di bronzo va a Magnetic, il pezzo è quello di The Bubble.

0: Dan Ugel e Ultranate ancora al numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio, buon weekend e buona estate a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: J-Lo, yeah, tu sei.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

nostalgia. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. Shine bright like a diamond.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: The Vision è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. I pass

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.